ora passiamo a Totò Cutugno e del suo album più noto, L'Italiano, del 1983. Totò Cutugno è uno dei cantanti più noti del pop italiano degli anni 80.

0: un italiano vero.
1: Ed ora passiamo a Franco Simoni con gli occhi chiusi e pugni stretti. È il primo singolo di Franco Simoni, pubblicato nel 1972 su vinile a 45 giri. Franco Simoni, con gli occhi chiusi e i pugni stretti.

In questo mondo di ladri, Antonello Venditti è un evergreen. Ed ora, signori, era il 1978, un anno molto particolare, in cui Rino Gaetano fa molto parlare di sé con uno dei suoi brani più controversi. E il titolo di questo brano è... Non

non te regga più. Grande, grande Rino Gaetano. Signori, passiamo a Mino Celentano con Che taggia di, scritto da lui, dal molleggiato Celentano.

Che taggia fa, che taggia di, tu sei bella, sei bella, sei bella, mamma de cesta, prima di sposarmi, che tu cucinava bene, e invece nu cazzo hai fatto, quando ci siamo sposati.